professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un massiccio attacco russo con missili balistici e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 15 morti e 51 feriti. Le autorità ucraine hanno riferito che i soccorsi sono andati avanti per diverse ore e che nella capitale una persona è deceduta e 24 sono rimaste ferite, con alcuni ricoverati in gravi condizioni. I bombardamenti hanno causato danni a edifici residenziali, magazzini e infrastrutture in diversi quartieri, con incendi segnalati anche nelle aree di Brovary, Bucha, Fastiv e alla periferia della città. I paesi europei puntano a un'ulteriore stretta sulla migrazione irregolare dopo la crisi a Ceuta. Durante la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE si è sottolineata la necessità di rafforzare i rimpatri, proseguire nella lotta alle reti di trafficanti e costruire solide partnership con i paesi terzi. Il commissario europeo Brunner ha affermato che l'Europa ha ampiamente superato il test a Ceuta e ha rimarcato che nessuno è arrivato nel continente europeo. Dopo il Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha annunciato la proroga fino al 25 agosto delle misure contro il caro carburanti, spiegando che il governo intende contenere gli effetti dei rincari e continuerà a monitorare la situazione per valutare eventuali nuovi interventi. Autorizzate inoltre le assunzioni a tempo indeterminato di docenti, dirigenti scolastici, personale educativo, insegnanti di religione e personale ATA per il prossimo anno scolastico. Rafforzati infine gli interventi per i campi flegrei con nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite dal terremoto. Lo sport, quarto oro in altrettante gare per Chiara Pellacani agli europei di tuffi in corso a Parigi. La 23enne romana ha conquistato la medaglia più pregiata anche nel trampolino 3 metri, che è anche una specialità olimpica. Nemmeno Tania Cagnotto era riuscita nell'impresa di conquistare 4 ore in una rassegna continentale. Per Pellacani è anche il 10° titolo europeo della carriera. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Accorgimenti da seguire nell'applicazione di un antiparassitario. È importante non usare in un animale un prodotto non registrato per la specie di appartenenza. Gli ectoparassiticidi possono causare effetti collaterali, come irritazione cutanea, grattamento, vomito, diarrea, sintomi neurologici. Come per qualsiasi farmaco, anche nell'uso di antiparassitari si dovrà rispettare la massima cautela e seguire le raccomandazioni riportate nei relativi foglietti illustrativi. In presenza di gravi infestazioni, come potrebbe accadere con le pulci, non si deve cadere nell'errore di esagerare con l'applicazione di tali prodotti, nell'errata convinzione che, per eliminare più efficacemente tali insetti, sia bene aumentare il dosaggio o ridurre gli intervalli di applicazione. Nel caso delle pulci, la somministrazione di prodotti adulticidi, che eliminano gli esemplari adulti, o di regolatori di crescita, che inibiscono la schiusa delle uova o lo sviluppo larvale, abbinata ad un trattamento ambientale, rappresenta l'approccio razionale al problema. Anche il contemporaneo trattamento di eventuali animali conviventi costituisce un accorgimento da tenere presente. Per assicurare la massima efficacia delle soluzioni in gocce, teniamo presente che il contenuto della pipetta va applicato direttamente sulla cute e non sul pelo, in corrispondenza di punti in cui l'animale non può arrivare a leccarsi, dietro al collo, tra le scapole o lungo la linea del dorso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Anche a loro piace Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a

0: comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale, motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un massiccio attacco russo con missili balistici e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 15 morti e 51 feriti. Le autorità ucraine hanno riferito che i soccorsi sono andati avanti per diverse ore e che nella capitale una persona è deceduta e 24 sono rimaste ferite, con alcuni ricoverati in gravi condizioni. I bombardamenti hanno causato danni a edifici residenziali, magazzini e infrastrutture in diversi quartieri, con incendi segnalati anche nelle aree di Brovary, Bucha, Fastiv e alla periferia della città. I paesi europei puntano a un'ulteriore stretta sulla migrazione irregolare dopo la crisi a Ceuta. Durante la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE si è sottolineata la necessità di rafforzare i rimpatri, proseguire nella lotta alle reti di trafficanti e costruire solide partnership con

0: paesi terzi. Il commissario europeo Brunner ha affermato che l'Europa ha ampiamente superato il test a Ceuta e ha rimarcato che nessuno è arrivato nel continente europeo. Dopo il Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha annunciato la proroga fino al 25 agosto delle misure contro il caro carburanti, spiegando che il governo intende contenere gli effetti dei rincari e continuerà a monitorare la situazione per valutare eventuali nuovi interventi. Autorizzate inoltre le assunzioni a tempo indeterminato di docenti, dirigenti scolastici, personale educativo, insegnanti di religione e personale ATA per il prossimo anno scolastico. Rafforzati infine gli interventi per i campi flegrei con nuove risorse e misure a sostegno delle famiglie colpite dal terremoto. Lo sport, quarto oro in altrettante gare per Chiara Pellacani agli europei di tuffi in corso a Parigi. La 23enne romana ha conquistato la medaglia più pregiata anche nel trampolino 3 metri, che è anche una specialità olimpica. Nemmeno Tania Cagnotto era riuscita nell'impresa di conquistare 4 ore in una rassegna continentale. Per Pellacani è anche il 10° titolo europeo della carriera. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet.

0: Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio.

Io per la riapertura dello stretto di Hormuz con un annuncio atteso nelle prossime ore. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe un cessate il fuoco tra Washington e Teheran e la ripresa dei negoziati sul nucleare attraverso un piano temporaneo di 60 giorni. Prevista anche la bonifica dalle mine della corsia centrale dello stretto entro 30 giorni, che in futuro potrebbe essere destinata al traffico marittimo. Donald Trump ha dichiarato che Hormuz sarà riaperto presto, avvertendo l'Iran di possibili conseguenze militari in caso contrario. Un massiccio attacco russo con missili balistici e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 15 morti e oltre 50 feriti. Le autorità ucraine hanno riferito che i soccorsi sono andati avanti per diverse ore e che nella capitale una persona è deceduta e 24 sono rimaste ferite, con alcuni ricoverati in gravi condizioni. I bombardamenti hanno causato danni a edifici residenziali, magazzini e infrastrutture in diversi quartieri, con incendi segnalati anche nelle aree di Brovary, Bucha, Fastiv e alla periferia della città. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato contro, a maggioranza, l'integrazione istruttoria sul caso del Mastro e sarà l'Aula a dare il voto definitivo sulla relazione della giunta che ha negato l'autorizzazione alla Procura sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Tennis, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche al Masters 1000 di Cincinnati a causa dell'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi da aprile. Il forfait aumenta i dubbi sulla sua partecipazione agli US Open, dove dovrebbe difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Lo spagnolo ha già saltato Madrid, Roma, Roland Garros e Wimbledon, attraversando il periodo più difficile della sua carriera. Lo staff medico dovrà valutare nei prossimi giorni le possibilità di recupero in vista dello Slam newyorkese. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV

Una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
1: L'alpaca è un mammifero della famiglia dei camelidi, originario del Sud America, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana. L'alpaca è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America, l'altra è il lama. L'aspetto ricorda una pecora, anche se rispetto a essa ha dimensioni maggiori. Ha inoltre collo e zampe lunghe. L'alpaca è ruminante e in media ogni animale mangia circa 1 chilogrammo di vegetali al giorno e non ha bisogno di grandi quantità di acqua. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all'anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. Gli alpaca sono animali gregari e vengono allevati in grandi mandrie. Nei luoghi d'origine pascolano a un'altitudine compresa fra i 3.500 e i 5.000 metri, sulle Ande del Perù meridionale, della Bolivia settentrionale e del nord del Cile. Gli alpaca sono animali sociali che vivono in gruppi familiari, composti da un maschio alfa territoriale, dalle femmine e dai loro piccoli. I branchi di alpaca sono piuttosto grandi e coprono grandi territori. Il periodo di massima attività degli alpaca è l'alba e il tramonto. Soprattutto i giovani, di solito a quest'ora del giorno, si può osservare un comportamento giocoso e una maggiore attività dei piccoli. Gli alpaca avvertono la mandria di eventuali intrusi con ispirazioni acute e rumorose che assomigliano a un bramito acuto. Il branco può attaccare i predatori più piccoli con le zampe anteriori e può sputare e scalciare. Gli alpaca possono essere talvolta aggressivi, ma anche molto gentili, intelligenti ed estremamente attenti.
2: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group,

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz, con un annuncio atteso nelle prossime ore. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe un cessate il fuoco tra Washington e Teheran e la ripresa dei negoziati sul nucleare attraverso un piano temporaneo di 60 giorni. Prevista anche la bonifica dalle mine della corsia centrale dello stretto entro 30 giorni, che in futuro potrebbe essere destinata al traffico marittimo. Donald Trump ha dichiarato che Hormuz sarà riaperto presto, avvertendo l'Iran di possibili conseguenze militari in caso contrario. Un massiccio attacco russo con missili balistici e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 15 morti e oltre 50 feriti. Le autorità ucraine hanno riferito che i soccorsi sono andati avanti per diverse ore e che nella capitale una persona è deceduta e 24 sono rimaste ferite, con alcuni ricoverati in gravi condizioni. I bombardamenti hanno causato danni a edifici residenziali, magazzini e infrastrutture in diversi quartieri, con incendi segnalati anche nelle aree di Brovary, Bucha, Fastiv e alla periferia della città. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato contro, a maggioranza, l'integrazione istruttoria sul caso del Mastro e sarà l'Aula a dare il voto definitivo sulla relazione della giunta che ha negato l'autorizzazione alla Procura sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Tennis, Carlos Alcaraz ha rinunciato anche al Masters 1000 di Cincinnati a causa dell'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi da aprile. Il forfait aumenta i dubbi sulla sua partecipazione agli US Open, dove dovrebbe difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Lo spagnolo ha già saltato Madrid, Roma, Roland Garros e Wimbledon, attraversando il periodo più difficile della sua carriera. Lo staff medico dovrà valutare nei prossimi giorni le possibilità di recupero in vista dello slam newyorkese. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati.

0: Infatti, all'appuntamento con l'informazione, Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz, con un annuncio atteso nelle prossime ore. Secondo Axios, l'intesa prevederebbe un cessate il fuoco tra Washington e Teheran e la ripresa dei negoziati sul nucleare attraverso un piano temporaneo di 60 giorni, prevista anche la bonifica dalle mine della corsia centrale dello stretto entro 30 giorni, che in futuro potrebbe essere destinata al traffico marittimo. Donald Trump dichiarato che Hormuz sarà riaperto presto, avvertendo l'Iran di possibili conseguenze militari in caso contrario. Un massiccio attacco russo con missili balistici e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 15 morti e oltre 50 feriti. Le autorità ucraine hanno riferito che i soccorsi sono andati avanti per diverse ore e che nella capitale una persona è deceduta e 24 sono rimaste ferite, con alcuni ricoverati in gravi condizioni. I bombardamenti hanno causato danni a edifici residenziali, magazzini e infrastrutture in diversi quartieri, con incendi segnalati anche nelle aree di Brovary, Bucha, Fastiv e alla periferia della città. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato contro, a maggioranza, l'integrazione istruttoria sul caso del Mastro e sarà l'Aula a dare il voto definitivo sulla relazione della giunta che ha negato l'autorizzazione alla Procura sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Tennis: Carlos Alcaraz ha rinunciato anche al Masters 1000 di Cincinnati a causa dell'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi da aprile. Il forfait aumenta i dubbi sulla sua partecipazione agli US Open, dove dovrebbe difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Lo spagnolo ha già saltato Madrid, Roma, Roland Garros e Wimbledon, attraversando il periodo più difficile della sua carriera. Lo staff medico dovrà valutare nei prossimi giorni le possibilità di recupero in vista dello Slam newyorkese. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Catch up, catch up. Hold on.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
1: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati all'appuntamento con informazione. Donald Trump ha dichiarato che un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere raggiunto già nelle prossime ore, dopo una giornata di negoziati con l'Iran. Il presidente americano ha parlato di discussioni positive con Teheran e ha ribadito la volontà di privilegiare una soluzione diplomatica. Trump ha però avvertito che gli Stati Uniti potrebbero ricorrere ad azioni militari più dure in caso di mancata intesa. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato alla Camera che il governo intende chiedere all'Unione Europea il massimo della flessibilità prevista per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL. Per la difesa, l'esecutivo prevede invece di utilizzare una quota dello 0,9% senza ricorrere all'intero margine disponibile. Giorgetti ha spiegato che la nuova possibilità consente di destinare parte delle risorse originariamente previste per la difesa anche agli interventi sulla sicurezza energetica, escludendo però misure temporanee prive di effetti strutturali. Operazione straordinaria della Polizia di Stato in campi nomadi e aree sensibili di Milano, Torino, Verona e Padova. Il bilancio è di 6 arresti, 9 denunce e 4 espulsioni, con oltre 1.600 persone identificate e più di 300 veicoli controllati. Nel corso dell'attività sono stati inoltre sequestrati oggetti rubati, armi improprie e altri materiali, con verifiche su persone già note alle forze dell'ordine. In chiusura il calcio. Alle 13 Milan e Inter si sfidano a Perth in Australia in amichevole nel primo derby della stagione, l'occasione soprattutto per rendere omaggio a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero scomparso venerdì scorso a 66 anni. Il match servirà anche ai due tecnici, Amorim e Kivu, per verificare la tenuta atletica dei rispettivi giocatori. Nel Milan, possibile esordio dal primo minuto per Gonçalo Ramos, probabile anche l'impiego di Leao. Nell'Inter spazio ai giovani Mosconi, Stankovic e Pio Esposito. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica. Ed effettivamente, pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro. E questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
0: Avete ascoltato Pet Care,

0: in esclusiva su Radio Biavet.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il governo punta ad attivare la clausola di salvaguardia nazionale prevista dall'Unione Europea per ottenere nuovi margini di flessibilità destinati a sicurezza energetica e difesa. Alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che l'Italia chiederà il massimo consentito, pari allo 0,6% del PIL, per la sicurezza energetica, mentre per la difesa si fermerà allo 0,9%. Intanto il Consiglio dei Ministri ha prorogato dal 7 al 24 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per l'autotrasporto. Le carceri italiane restano in piena emergenza, è la fotografia scattata dal rapporto di metà anno dell'associazione Antigone. Al 28 luglio i detenuti erano quasi 65.000 a fronte di poco più di 46.000 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento vicino al 140%. In 6 istituti i reclusi sono oltre il doppio. L'associazione segnala anche un forte disagio psichico, un ampio ricorso agli psicofarmaci e ricorda che dall'inizio dell'anno almeno 38 detenuti si sono tolti la vita. Sul fronte minorile restano stabili le presenze negli istituti penali, ma cresce il numero dei giovani seguiti dalla giustizia minorile, aumentato del 26% rispetto al 2022. Passiamo agli esteri. Donald Trump ha dichiarato che un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già nelle prossime ore, dopo una giornata di colloqui con l'Iran. Il presidente americano ha parlato di discussioni positive con Teheran e ha ribadito di puntare a una soluzione diplomatica, pur avvertendo che gli Stati Uniti restano pronti a un intervento militare se necessario. Trump ha inoltre assicurato che lo stretto sarà riaperto a breve, altrimenti l'Iran dovrà affrontare pesanti conseguenze. In Germania un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia. A riferirlo il quotidiano Bild, l'ordigno non è esploso perché il detonatore era difettoso ed è stato disinnescato dagli artificieri con un robot telecomandato. In chiusura la MotoGP, dopo 3 settimane di pausa estiva, il moto mondiale torna in pista a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Il weekend scatterà giovedì con la conferenza stampa dei piloti, venerdì spazio alle prove libere e alle prequalifiche, sabato qualifiche e sprint, mentre domenica alle 14 prenderà il via la gara. Attenzione soprattutto a Marco Bezzecchi, che dopo l'infortunio alla clavicola sinistra e un periodo difficile vuole rilanciare la sua corsa al titolo. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Hey, I think she knows it, but I'ma show it, show it off. Hey.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania, dove un drone con un detonatore è stato trovato accanto a un aereo cargo ucraino Antonov. Secondo le autorità il detonatore era difettoso e non è esploso, l'ordigno è stato disinnescato con un robot artificiere, mentre gli investigatori seguono la pista del possibile attentato. Lo scalo ha sospeso le operazioni di volo durante la notte, con diversi aerei costretti a cambiare destinazione. L'amministratore delegato di DHL ha riferito che un velivolo della compagnia aveva urtato un oggetto non identificato prima di essere dirottato su Hannover. Intanto in Russia è rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un'auto Vladimir Tkachuk, amministratore delegato dell'azienda Ural Dronzavod, produttrice dei droni Upir. Secondo la TASS è ricoverato in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte. Torniamo in Italia. Accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore. L'intesa evita il processo civile e consentirà ai genitori di concentrarsi sul procedimento penale. Nessuna cifra potrà restituirci nostro figlio, ha dichiarato la madre Patrizia Mercolino. L'azienda ospedaliera precisa che l'accordo non costituisce una ammissione di responsabilità. La procura di Napoli indaga 7 professionisti per omicidio colposo in concorso. Sul fronte internazionale, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Abbas Araghchi. Al centro della conversazione i negoziati tra Iran e Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tajani ha ribadito la necessità di una rapida soluzione diplomatica, sottolineando che la libertà di navigazione nello stretto è essenziale per la stabilità regionale e l'economia globale. Nel colloquio si è parlato anche del Libano. Il titolare della Farnesina ha chiesto all'Iran di contribuire a fermare le azioni militari di Hezbollah e ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso a Roma portino un consolidamento del cessate il fuoco. In chiusura al calcio, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha convocato a Rabat in Marocco una riunione del consiglio esecutivo dopo le polemiche sul progetto poi ritirato di commercializzare attività ed eventi della federazione. L'iniziativa aveva suscitato critiche anche da parte di alcuni dirigenti di vertice. L'incontro servirà a fare il punto sulla vicenda e a definire le prossime mosse dell'organizzazione. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Etico, dinamico.

0: Unico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania, dove un drone con un detonatore è stato trovato accanto a un aereo cargo ucraino Antonov. Secondo le autorità il detonatore era difettoso e non è esploso. L'ordigno è stato disinnescato con un robot artificiere, mentre gli investigatori seguono la pista del possibile attentato. Lo scalo ha sospeso le operazioni di volo durante la notte, con diversi aerei costretti a cambiare destinazione. L'amministratore delegato di DHL ha riferito che un velivolo della compagnia aveva urtato un oggetto non identificato prima di essere dirottato su Hannover. Intanto in Russia è rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un'auto Vladimir Tkachuk, amministratore delegato dell'azienda Ural Dronzavod, produttrice dei droni Upir. Secondo la TASS è ricoverato in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte. Torniamo in Italia. Accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore. L'intesa evita il processo civile e consentirà ai genitori di concentrarsi sul procedimento penale. Nessuna cifra potrà restituirci nostro figlio, ha dichiarato la madre Patrizia Mercolino. L'azienda ospedaliera precisa che l'accordo non costituisce una ammissione di responsabilità. La procura di Napoli indaga 7 professionisti per omicidio colposo in concorso. Sul fronte internazionale, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Abbas Araghchi. Al centro della conversazione i negoziati tra Iran e Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tajani ha ribadito la necessità di una rapida soluzione diplomatica, sottolineando che la libertà di navigazione nello stretto è essenziale per la stabilità regionale e l'economia globale. Nel colloquio si è parlato anche del Libano. Il titolare della Farnesina ha chiesto all'Iran di contribuire a fermare le azioni militari di Hezbollah e ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso a Roma portino un consolidamento del cessate il fuoco. In chiusura al calcio, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha convocato a Rabat in Marocco una riunione del consiglio esecutivo dopo le polemiche sul progetto poi ritirato di commercializzare attività ed eventi della federazione. L'iniziativa aveva suscitato critiche anche da parte di alcuni dirigenti di vertice. L'incontro servirà a fare il punto sulla vicenda e a definire le prossime mosse dell'organizzazione. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne e, non agendo tempestivamente, si può correre il rischio di dover intervenire in un secondo momento con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: quick.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, al termine dell'incontro tecnico al Mimit sull'ex Ilva, ha aperto con ottimismo ad una soluzione italiana. Viste le nuove condizioni legate allo stabilimento dell'Ilva, si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria di base del paese. Ricordiamo che dietro la produzione dell'Ilva ci sono, oltre che le persone, una filiera importantissima di prodotti che va in tutta Italia e in Europa, ha concluso Orsini, concetto ribadito dal ministro Adolfo Urso. Abbiamo subito convocato le principali imprese siderurgiche italiane, abbiamo ottenuto una risposta importante e significativa. Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana promossa dal sistema industriale per fare una proposta che consente il salvataggio ed il rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'ex Ilva. Restiamo in Italia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Abbas Araghchi. Fra gli argomenti affrontati nel colloquio anche quello del Libano. Gli ho ribadito che il ruolo dell'Iran è cruciale per fermare le azioni militari di Hezbollah, ha detto il titolare della Farnesina. L'Italia, ha detto ancora Tajani, continuerà a fare la sua parte per promuovere il dialogo, la sicurezza e la pace in Medio Oriente, auspicando che i negoziati in corso a Roma producano risultati concreti per consolidare il cessate il fuoco e raggiungere un accordo generale. Ora la cronaca. Questa mattina a Torino la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di un cittadino romeno di 45 anni, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia aggravati, oltre che del femminicidio e dell'occultamento del cadavere della ex compagna di 36 anni, commesso a Torino la notte tra il 9 ed il 10 luglio scorsi, in un appartamento dove la donna si era trasferita con il figlio minorenne al termine della loro relazione. Chiudiamo con il calcio. È terminato 1-1 il derby tra Milan e Inter nell'amichevole disputata a Perth in Australia. I nerazzurri hanno sbloccato il risultato al settimo con Di Marco, pareggio rossonero al 39esimo sul rigore trasformato da Nkunku. La Juventus ha invece superato 1-0 il Chelsea ad Hong Kong, decisivo il gol di Zegrova al 23esimo della ripresa. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche

0: tecniche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News. Notizie.

0: dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, al termine dell'incontro tecnico al Mimit sull'ex Ilva, ha aperto con ottimismo ad una soluzione italiana. Viste le nuove condizioni legate allo stabilimento dell'Ilva, si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria di base del paese. Ricordiamo che dietro la produzione dell'Ilva ci sono

Nel colloquio, anche quello del Libano, gli ho ribadito che il ruolo dell'Iran è cruciale per fermare le azioni militari di Hezbollah, ha detto il titolare della Farnesina. L'Italia, ha detto ancora Tajani, continuerà a fare la sua parte per promuovere il dialogo, la sicurezza e la pace in Medio Oriente, auspicando che i negoziati in corso a Roma producano risultati concreti per consolidare il cessate il fuoco e raggiungere un accordo generale. Ora la cronaca. Questa mattina a Torino la Polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di un cittadino romeno di 45 anni, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia aggravati, oltre che del femminicidio e dell'occultamento del cadavere della ex compagna di 36 anni, commesso a Torino la notte tra il 9 ed il 10 luglio scorsi, in un appartamento dove la donna si era trasferita con il figlio minorenne al termine della loro relazione. Chiudiamo con il calcio. È terminato 1-1 il derby tra Milan e Inter nell'amichevole disputata a Perth in Australia. I nerazzurri hanno sbloccato il risultato al settimo con Di Marco, pareggio rossonero al 39esimo sul rigore trasformato da Nkunku. La Juventus ha invece superato 1-0 il Chelsea ad Hong Kong, decisivo il gol di Jegrova al 23esimo della ripresa. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Fido e il mal d'auto. Spesso possiamo trovarci di fronte al problema del nostro amico a quattro zampe che soffre di un disturbo molto frequente, la cinetosi o mal d'auto. I sintomi più comuni sono ipersalivazione, sbadigli continui, segni di disagio, tremori, agitazione, nausea o vomito, rifiuto di salire in auto. Ecco alcuni utili consigli. Cercare di tenere una temperatura

0: temperatura fresca nel veicolo, fare in modo che Fido abbia spazio sufficiente per muoversi, lasciarlo guardare all'esterno del veicolo. In caso di lunghi viaggi, fare brevi e numerose pause. Non dargli un pasto abbondante prima del viaggio. Portare il suo giochino preferito. La risoluzione della cinetosi può richiedere una combinazione di condizionamento pre-viaggio e somministrazione di farmaci. Ogni cane è a sé e il veterinario di fiducia è la figura migliore per valutare quale strategia adottare e l'opportunità di rimedi farmacologici mirati.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione, partiamo dalla guerra in Iran. Secondo un alto funzionario di un paese del Golfo a conoscenza dei negoziati e citato dalla CNN, ci sono il 50% di possibilità che Stati Uniti ed Iran raggiungano un accordo entro venerdì, nonostante Trump abbia lasciato intendere che un'intesa sia ormai vicina. La fonte ha riferito che nella delegazione iraniana non sono presenti i rappresentanti del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, il cui consenso sarebbe necessario per approvare i dettagli di un eventuale accordo provvisorio. Restiamo all'estero, allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania, dove un drone con un detonatore è stato trovato accanto ad un aereo cargo ucraino Antonov. Secondo le autorità, il detonatore

era difettoso e non è esploso. L'ordigno è stato disinnescato con un robot artificiale telecomandato. Dopo il ritrovamento, lo scalo ha sospeso le operazioni di volo nella notte tra martedì e mercoledì, con diversi aerei, compreso un volo di linea, costretti a cambiare destinazione. Torniamo in Italia. Gianluca Farinelli è il nuovo direttore artistico della Fondazione Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello. Ringrazio la presidente Silvia Calandrelli e tutto il consiglio di amministrazione.

0: pandemia. Chiudiamo con lo sport. Ginevra Taddeucci concede il bis. All'indomani del successo nella 10 km l'azzurra ha vinto anche la gara sui 5 km agli europei di nuoto in acque libere in corso a Parigi, diventando la prima italiana a realizzare la doppietta 5-10 km nella rassegna continentale. Festeggia anche Barbara Pozzobon, bronzo a 3 secondi e 90 dalla vincitrice, che lungo le rive della Senna si è imposta con il tempo di 1:02:31 e 21. Nelle gare di nuoto artistico la squadra azzurra ha vinto invece il bronzo nella routine acrobatica a squadre, oro alla Russia sotto bandiera neutrale, argento alla Spagna. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
2: I'm sorry in the gutter, and all I feel is pain. I don't know why you left me, but now you're here again. Expecting me to leave on without you in my arms.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto la relazione di maggioranza sul caso del Mastro, negando l'autorizzazione a procedere per l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Carocci.

indagato per legami con il clan senese. Lo scrutinio segreto è stato richiesto dalle opposizioni e concesso dalla presidenza della Camera a norma di regolamento. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle caratteristiche geografiche di una rotta marittima nello stretto di Hormuz. Baghei ha aggiunto che l'Iran e l'Oman sono nella fase finale della preparazione di un annuncio congiunto sull'accordo, a condizione

0: figlio 45enne con il quale viveva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e i carabinieri impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica e il contesto di quanto accaduto. Al momento tutte le ipotesi restano al vaglio degli investigatori. Chiudiamo con il calcio. È terminato 1-1 il derby tra Milan e Inter nell'amichevole disputata a Perth in Australia. I nerazzurri hanno sbloccato il risultato al 7° con Di Marco, pareggio rossonero al 39° su rigore trasformato da Nkunku. La Juventus ha invece superato 1-0 il Chelsea ad Hong Kong, decisivo il gol di Zegrova al 23° della ripresa. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: RUP, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il

0: cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve

0: uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Evet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.